0: leggere.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 3:01.
4: Vedi quanto si può.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: All the hits.
2: Your hit music station.
3: Radio Vicenza.
2: Weekend.
4: Travel.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Odino.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Ma this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Siamo al 7 di giugno, sempre in compagnia dell'oroscopo del giorno, e vediamo subito cosa si prepara per tutti i segni zodiacali. Ariete, state attenti a ragionare solo con la vostra testa. Toro, procedete solo quando avrete organizzato tutto con calma. Gemelli, le stelle saranno favorevoli per le soluzioni pratiche. Cancro, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Leone, un influsso birichino disturberà il vostro ottimismo, mentre Vergine, siate pazientemente disponibili per trovare una soluzione accomodante. Bilancia, riprenderete una fattiva collaborazione con alcune persone. Scorpione, pensate a rifinire alcuni progetti già da tempo avviati. Sagittario, in campo professionale dovrete agire con decisione. Capricorno, un suggerimento dell'intuito risulterà prezioso, e invece Acquario, sappiatevi accontentare di risultati poco interessanti. Per i pesci, dico, le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa, ma naturalmente non si può sapere niente di più, mentre la cosa che si sa è che l'oroscopo torna domani. Per oggi è tutto.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: E buongiorno a tutti, benvenuti, buona domenica mattina, domenica 7 di giugno. È il 158esimo giorno dell'anno, il sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 20.43. Siamo pronti? Si parte!

0: I compleanni VIP di oggi. Allora facciamo tanti auguri a Tom Jones, artista internazionale che a suon di hits e dischi venduti più di 80 milioni si è guadagnato una stella sulla mitica Hollywood Walk, nato nel 1940. Ricordiamo oggi la nascita anche della grande Prince, da molti osannato come il re del pop, nato nel 1958.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: vediamo cosa è successo negli anni. Il 7 di giugno, iniziamo dal 1099, quando nella prima crociata inizia l'assedio di Gerusalemme. Passiamo al 1654, Luigi XIV viene incoronato re di Francia. 1929, la Città del Vaticano diventa uno stato sovrano. 1984, durante un comizio a Padova, sul palco di Piazza della Frutta, il leader del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, viene colpito da un ictus. Morirà quattro giorni più tardi. 2006, l'esercito degli Stati Uniti, con la collaborazione dell'intelligence giordana, uccide con un raid aereo il leader di Al-Qaeda in Iraq, al-Zarqawi.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

la notizia legata alla data di oggi ci porta al 7 di giugno del 1929, quando nasceva lo Stato della Città del Vaticano, la nazione più piccola del mondo, custode da oltre due millenni della cristianità. Nacque nell'Italia mussoliniana, creando un'eccezione unica al mondo sulla natura giuridica degli stati.

I compleanni VIP di oggi, allora facciamo tanti auguri a Tom Jones, artista internazionale che a suon di hits e dischi venduti più di 80 milioni si è guadagnato una stella sulla mitica Hollywood Walk, nato nel 1940. Ricordiamo oggi la nascita anche del grande Prince, da molti osannato come il re del pop, nato nel 1958.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.

0: dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: www.radiovicenza.com.
3: Buongiorno Vicenza.
4: Buongiorno Vicenza.
3: La mattinata della radio che parla di te.
5: Cos'ha?

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Domenica che si presenta ben soleggiata su tutto il territorio vicentino, con buon recupero della temperatura che nel pomeriggio si porterà attorno ai 29-30 gradi. Una domenica ideale anche per le escursioni in quota, vista la stabilità del tempo attesa sulle alture. La prossima settimana sarà a due volti. Si parte domani con un lunedì ancora all'insegna del sole e temperature che nel pomeriggio si porteranno attorno ai 30 gradi. Bel tempo anche martedì, temperature ulteriormente in crescita sui 31 gradi, ma incombe un peggioramento di stampo atlantico. L'anticiclone delle Azzorre che ci sta interessando non è così forte e non riuscirà ad opporre alcuna resistenza particolare ad una perturbazione che arriverà martedì sera sulle Alpi e con l'intenzione di valicarle provocherà proprio martedì sera i primi temporali. La giornata di mercoledì sarà molto variabile, con nuovi rovesci nel pomeriggio a carattere anche temporalesco, localmente di forte intensità. Temperature in calo sui 28 gradi, ma tempo che rimane molto variabile anche nelle giornate di giovedì e di venerdì, con temperature attese attorno ai 26-27 gradi. In generale, come abbiamo già più volte avuto modo di ricordare, il gran caldo di 10 giorni fa al momento non è per nulla intenzionato a tornare sulla scena. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.
4: More music!
0: Radio Vicenza. Top. Of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Pensate che nel 1984, esattamente in questi giorni di inizio giugno, un ingegnere informatico sovietico di nome Alexei Patvinov inventa un giochino mettendo insieme dei mattoncini colorati. Lo chiama Tetris. Non brevetterà la sua invenzione, regalando di fatto al mondo uno dei videogiochi più famosi della storia, senza guadagnarci un centesimo. E con questo è tutto, vi auguro che sia una buona domenica e vi do appuntamento a domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare al momento lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 23 di lunedì 8 giugno fino alle 5 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio A4, A22 e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A22 sia per chi proviene dal Brennero sia per chi proviene da Modena in direzione Venezia. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Siamo al 7 di giugno, sempre in compagnia dell'oroscopo del giorno, e vediamo subito cosa si prepara per tutti i segni zodiacali. Ariete, state attenti a ragionare solo con la vostra testa. Toro, procedete solo quando avrete organizzato tutto con calma. Gemelli, le stelle saranno favorevoli per le soluzioni pratiche. Cancro, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Leone, un influsso birichino disturberà il vostro ottimismo, mentre Vergine, siate pazientemente disponibili per trovare una soluzione accomodante. Bilancia, riprenderete una fattiva collaborazione con alcune persone. Scorpione, pensate a rifinire alcuni progetti già da tempo avviati. Sagittario, in campo professionale dovrete agire con decisione. Capricorno, un suggerimento dell'intuito risulterà prezioso, e invece Acquario, sappiatevi accontentare di risultati poco interessanti. Per i pesci, dico, le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa, ma naturalmente non si può sapere niente di più, mentre la cosa che si sa è che l'oroscopo torna domani. Per oggi è tutto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Domenica che si presenta ben soleggiata su tutto il territorio vicentino, con buon recupero della temperatura che nel pomeriggio si porterà attorno ai 29-30 gradi. Una domenica ideale anche per le escursioni in quota, vista la stabilità del tempo attesa sulle alture. La prossima settimana sarà a due volti, si parte domani con un lunedì ancora all'insegna del sole e temperature che nel pomeriggio si porteranno attorno ai 30 gradi. Bel tempo anche martedì, temperature ulteriormente in crescita sui 31 gradi, ma incombe un peggioramento di stampo atlantico. L'anticiclone delle Azzorre che ci sta interessando non è così forte e non riuscirà ad opporre alcuna resistenza particolare ad una perturbazione che arriverà martedì sera sulle Alpi e con l'intenzione di valicarle provocherà proprio martedì sera i primi temporali. La giornata di mercoledì sarà molto variabile, con nuovi rovesci nel pomeriggio a carattere anche temporalesco, localmente di forte intensità. Temperature in calo sui 28 gradi, ma tempo che rimane molto variabile anche nelle giornate di giovedì e di venerdì, con temperature attese attorno ai 26-27 gradi. In generale, come abbiamo già più volte avuto modo di ricordare, il gran caldo di 10 giorni fa al momento non è per nulla intenzionato a tornare sulla scena. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Pubblicità.
1: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. Tre giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Raccomandiamo tuttavia attenzione sulla tangenziale di Mestre, dove sono presenti i cantieri tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Padova. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto dalla nostra redazione. Nessun disagio al momento, lungo le tratte di nostra competenza si viaggia regolarmente. Raccomandiamo attenzione per la presenza di cantieri sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Verona Sud e Soave e su entrambe le carreggiate tra l'allacciamento con la A22 e Verona Est e tra Peschiera e Somma Campagna. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Siamo al 7 di giugno, sempre in compagnia dell'oroscopo del giorno, e vediamo subito cosa si prepara per tutti i segni zodiacali. Ariete, state attenti a ragionare solo con la vostra testa. Toro, procedete solo quando avrete organizzato tutto con calma. Gemelli, le stelle saranno favorevoli per le soluzioni pratiche. Cancro, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Leone, un influsso birichino disturberà il vostro ottimismo, mentre Vergine, siate pazientemente disponibili per trovare una soluzione accomodante. Bilancia, riprenderete una fattiva collaborazione con alcune persone. Scorpione, pensate a rifinire alcuni progetti già da tempo avviati. Sagittario, in campo professionale dovrete agire con decisione. Capricorno, un suggerimento dell'intuito risulterà prezioso, e invece Acquario, sappiatevi accontentare di risultati poco interessanti. Per i pesci, dico, le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa, ma naturalmente non si può sapere niente di più, mentre la cosa che si sa è che l'oroscopo torna domani. Per oggi è tutto.
1: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: possibili, in tutti i futuri possibili.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Weekend. Radio.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: high school kids.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Domenica che si presenta ben soleggiata su tutto il territorio vicentino, con buon recupero della temperatura che nel pomeriggio si porterà attorno ai 29-30 gradi. Una domenica ideale anche per le escursioni in quota, vista la stabilità del tempo attesa sulle alture. La prossima settimana sarà a due volti, si parte domani con un lunedì ancora all'insegna del sole e temperature che nel pomeriggio si porteranno attorno ai 30 gradi. Bel tempo anche martedì, temperature ulteriormente in crescita sui 31 gradi, ma incombe un peggioramento di stampo atlantico. L'anticiclone delle Azzorre che ci sta interessando non è così forte e non riuscirà ad opporre alcuna resistenza particolare ad una perturbazione che arriverà martedì sera sulle Alpi e con l'intervento di valicarle provocherà proprio martedì sera i primi temporali. La giornata di mercoledì sarà molto variabile, con nuovi rovesci nel pomeriggio a carattere anche temporalesco, localmente di forte intensità. Temperature in calo sui 28 gradi, ma tempo che rimane molto variabile anche nelle giornate di giovedì e di venerdì, con temperature attese attorno ai 26-27 gradi. In generale, come abbiamo già più volte avuto modo di ricordare, il gran caldo di 10 giorni fa al momento non è per nulla intenzionato a tornare sulla scena. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona domenica su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità. Luce verde, Veneto.
1: Bentrovati, lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Possibile la formazione di code in caso di traffico intenso. Un altro cantiere è segnalato tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni. Frequente la formazione di code. Senso unico alternato sulla statale 251 della Val di Zoldo e Val Cellina per lavori tra Lungarone e Mezzo Canale nelle due direzioni fino al 10 giugno. Anche oggi, come ogni domenica, dalle 7 alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Radio Vicenza, Radio Vicenza, Remember,

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione. Nessun disagio al momento, lungo le tratte di nostra competenza si viaggia regolarmente. Raccomandiamo attenzione per la presenza di cantieri sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Verona Sud e Soave e su entrambe le carreggiate tra l'allacciamento con la 22 Verona Est e tra Peschiera e Somma Campagna. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando e stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Tutti in centro! Tutti in centro!

0: oggi notizie positive, perché mi sono svegliata proprio col sorriso e quindi lo mantengo sino a notte inoltrata. Quindi ho trovato proprio questo articolo che fa per noi tutte le belle notizie, quelle positive. E allora vi porto a Ginostra, che è una frazione del comune di Lipari. Siamo nella città metropolitana di Messina, dove, miei cari, gli abitanti, i residenti confermati sono 40, quindi un piccolissimo borgo che ha una particolarità. Ha infatti ufficialmente aperto una scuola elementare davvero molto speciale, perché è frequentata da una sola alunna, rendendola di fatto la scuola più piccola d'Europa.
1: Tutti in centro!
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix,

0: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite e Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica, sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40esima Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sono le 10 e 28 minuti, buongiorno cari amiche e cari amici ascoltatori di Radio Vicenza. Sono Martino Montagna, siamo in diretta da un paese bellissimo e soprattutto un paese che ha tantissime persone gentilissime che sono pronte ad aiutarci. E devo dire che il saluto va anche a Valentina La Rocca, la sua trasmissione naturalmente Tutti in Centro, e noi ci siamo intrufolati proprio qui in diretta da Castel Gomberto. Siamo in piazza e stiamo aspettando l'arrivo praticamente della sfilata, perché è un weekend importantissimo. Quindi Castel Gomberto, siamo naturalmente al centro della Valle dell'Agno, quindi nord-ovest vicentino, e gli Alpini, il gruppo locale di Castel Gomberto, compie 100 anni, quindi 100 anni di vita, 100 anni, un secolo dalla sua costituzione, quindi un grande traguardo. E in questa domenica naturalmente c'è anche l'appuntamento con la adunata sezionale della sezione proprio di Valdagno. Assieme a me, Martino Montagna, abbiamo il nostro DJ, è il DJ con la penna alpina, perché il nostro Orazio Voice ieri sera è stato il protagonista con Dancer Generation, quindi una grande festa con tantissima gente, e oggi è qui naturalmente con l'appuntamento e siamo insieme, caro Orazio.
11: Carissimo, anche oggi siamo qua, non è male, bellissima giornata, bellissima piazza, bellissima situazione qua con gli Alpini della Vallata del Ragno. Siamo stati qua ieri sera, ci siamo divertiti alla grande con Dancer Generation, e oggi diciamo siamo in forma più ufficiale, abbiamo il nostro Martino Montagna che a vederlo veramente sembra un figurino, sembri quasi quelli del T5,
10: quasi vero,
11: veramente un inviato speciale. Guardate che spettacolo, ci spiace veramente non potervelo far vedere, però insomma molto bello. Stiamo aspettando qui la cerimonia ufficiale, poi ovviamente con i collegamenti in diretta che terremo qua durante la nostra mattinata fino a mezzogiorno, e con i personaggi più importanti che Martino ha già contattato. Grazie a tutti intanto, buona giornata, restate con noi su Radio Vicenza. Passo la linea.

0: Francesco, ci siete dall'altra parte a dirci appunto come sta andando questa giornata, a quello che state facendo con noi di sottofondo. E noi qui oggi stiamo parlando di belle notizie positive che riguardano per il momento l'Italia. Lo sapevate voi che è stata inaugurata a Milano la Doggy Pool, la prima piscina per cani della città? È comunque situata all'interno di un centro fisioterapico, di una clinica veterinaria, ma nasce dall'incontro tra competenza clinica, attenzione al benessere del cane e la volontà di creare uno spazio accogliente. L'acqua viene utilizzata sia nei percorsi di recupero e di mantenimento funzionale, ma anche come ambiente stimolante che favorisce il movimento in modo naturale, graduale e piacevole. Ogni dettaglio di Doggy Pool è pensato perché il cane si senta a proprio agio e possa trarre il massimo beneficio dall'acqua. La piscina è adatta ai cani di ogni età e di ogni esigenza, previa ovviamente valutazione individuale. Ma che bello, solitamente si portava il figlio o la figlia in piscina, in questo caso si porta il cane, e poi la chiamano vita da cane.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: solo questa è Radio Vicenza.
1: Quello che state ascoltando è il nostro Tutti in Centro, l'appuntamento di tutti i giorni qui a Radio Vicenza con la Vale. You know the-

Sono le 10:41 minuti, eccoci in diretta sempre da Castel Gomberto, Radio Vicenza, con Martino Montagna nell'ambito di Tutti in Centro, il programma di Valentina La Rocca. In piazza Castel Gomberto per festeggiare il secolo di vita, i 100 anni dalla fondazione del locale Gruppo Alpini, ed è anche la adunata sezionale per quanto riguarda appunto gli alpini della sezione di Valdagno. Quindi siamo in Valle dell'Agno, siamo nel nord-ovest del Vicentino, qui sta arrivando proprio in piazza tutta la sfilata per questa grande giornata che va a chiudere tre giorni davvero di tantissimi eventi. Abbiamo visto molte autorità politiche, naturalmente il sindaco di Castel Gomberto Davide Dorantani, assieme a molti colleghi della vallata, quindi il sindaco di Valdagno, di Brogliano, di Trissino, e abbiamo visto anche altre autorità come per esempio il presidente della provincia Andrea Nardin, l'europarlamentare Elena Donazzan, l'assessore regionale Zecchinato e il deputato Eric Pretto, questi giorni è diventato, diciamo così, molto d'attualità per la sua uscita dalla Lega. Ovviamente tanti gonfaloni, tanti gagliardetti da tutta la provincia, sfilano adesso anche naturalmente gli striscioni. Con onestà e solidarietà tramandiamo ai giovani i nostri valori. Questo è lo striscione che è proprio portato dai ragazzi dell'EFAR, che è naturalmente questa iniziativa propedeutica per quanto riguarda i campi scuola degli alpini. Quindi dicevamo, un secolo di vita, naturalmente 100 anni per il gruppo di Castel Gomberto, ed è veramente la storia che continua, la storia che viene tramandata di generazione in generazione, con i valori alpini che sono quelli legati ovviamente alla solidarietà, ad aiutare il prossimo e ad impegnarsi a livello civile per quanto riguarda proprio la propria comunità, la propria città, il proprio paese e anche, perché no, la propria frazione. Quindi Radio Vicenza anche oggi è in diretta da Castel Gomberto e fa onore al suo impegno che ha firmato qualche settimana fa, perché come sapete l'editore di Radio Vicenza ha firmato un accordo con i 5 presidenti delle sezioni alpini della nostra provincia, quindi gli alpini di Vicenza, Bassano, Asiago, Marostica e Valdagno, e quindi Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini vicentini, per cui il nostro impegno per seguire le penne nere sarà totale e sarà ovviamente importantissimo. Con me questa mattina c'è anche Orazio Voice, che poi sentiremo, più avanti ci collegheremo ancora naturalmente per sentire le voci dei protagonisti. La piazza di Castel Gomberto si sta via via riempiendo di penne nere, c'è tantissima gente, naturalmente tutta la popolazione di Castel Gomberto si è radunata qui per questo grande appuntamento. Allora, cari...

Nel nostro tutti in centro che va via bello spedito, ragazzi, perché quasi quasi la nostra prima oretta si sta concludendo. Io vi faccio ascoltare ancora un po' di musica, diamo poi lo spazio alla nostra informazione e torniamo fra poco ancora a parlare di tante altre curiosità.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Weekend. Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 in direzione Trieste. Traffico incolonnato inoltre in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Andiamo ora sull'A28 Porto Gruaro-Conegliano, qui code in uscita a Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. Segnaliamo inoltre fuori competenza sul tratto Udine-Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia a causa del traffico congestionato, code tra Pontebbe e Ugovizza in direzione del confine di Stato, con code in uscita a Pontebbe alla barriera di Ugovizza per chi proviene da Udine. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Vicenza Live in diretta dallo store USC di Cornedo.
1: Sono le 11:05, buongiorno, eccoci in diretta ancora da Castel Gomberto. Naturalmente chi vi parla è Martino Montagna, siamo in diretta per festeggiare insieme a tante penne nere i 100 anni di vita del locale gruppo di Castel Gomberto degli Alpini e anche la dunata sezionale della sezione appunto di Valdagno. Siamo in diretta e in questo momento praticamente dal cielo stanno arrivando i paracadutisti che con le bandiere tricolori evidentemente stanno facendo un grandissimo bel movimento in cielo, quindi tutti con il naso all'insù qui a Castel Gomberto. Naturalmente devo dire che la partecipazione dei cittadini è davvero molto molto importante, ci sono ovviamente tutte le penne nere, ci sono tante autorità, ma soprattutto c'è una figura importantissima che è la medaglia d'oro Andrea Adorno, una delle 4 medaglie d'oro viventi in Italia, al valor militare, e quindi veramente un grande onore per Castel Gomberto avere questo grande personaggio che contiamo di avere evidentemente in diretta i nostri microfoni qui su Radio Vicenza a Castel Gomberto nei prossimi collegamenti. Tante autorità presenti, a partire evidentemente dal sindaco di Castel Gomberto Dario Dorantani, poi tanti altri primi cittadini della Valle dell'Agno e autorità parlamentari, abbiamo visto per esempio Eric Pretto, l'europarlamentare Elena Donazzan, l'assessore regionale Marco Zecchinato e tante altre personalità. Gli applausi che sentite sono per i paracadutisti che stanno quindi scendendo adesso con le bandiere tricolori, un bellissimo spettacolo. Voglio anche ricordare che in questi giorni ci sono stati tanti eventi, per esempio venerdì sera è stato ricordato un grande alpino di Castel Gomberto come Dino Danieli, una serata riuscitissima, davvero molto bella, molto interessante, che è andata proprio in scena al Cinema Teatro Lux qui di Castel Gomberto. E abbiamo detto non solo quindi appuntamenti con le sfilate, con eventi istituzionali, ma c'è stato anche tanto tanto divertimento, perché per esempio ieri sera Radio Vicenza, che ricordo è la radio ufficiale degli Alpini Vicentini, è stata la protagonista con il nostro Orazio Voice e soprattutto Dancer Generation, ieri sera ha fatto ballare tutti gli alpini, tutte le penne nere, tutte le persone fino a notte inoltrata, e quindi devo dire che siamo stati bravi ad essere qui puntuali anche questa mattina con questo appuntamento. Quindi gli alpini di Castel Gomberto sono presenti in massa anche con gli striscioni, per esempio uno molto bello, molto particolare, che recita 100 anni di braccia tese che non chiedono ma offrono, perché questo è lo spirito alpino, cioè quello di dare senza chiedere nulla in cambio. E poi il gruppo Alpini di Castel Gomberto, che festeggia i 100 anni di storia, ringrazia tutti e il arrivederci per il 2027. Non sveliamo dove sarà la prossima adunata sezionale, lo scopriremo più avanti, sempre ovviamente in Valle dell'Agno. Allora la nostra mattinata prosegue ovviamente anche con il contributo di Valentina La Rocca e ci risentiamo più avanti, magari contando anche di avere ospiti qui in studio, perché la cerimonia in questo momento è appunto ferma perché c'è l'arrivo spettacolare dei paracadutisti. E quindi ancora linea in questa mattinata in diretta su Radio Vicenza da Castel Gomberto per i 100 anni del gruppo locale.
2: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
3: Sono entusiasta anche della musica che via via stiamo ascoltando insieme, perché siete sulla radio giusta, lo so che lo sapete anche voi, del resto ci state ascoltando, che giro di parole. E devo dire che le cronache recenti hanno registrato situazioni eccezionali riguardo le api, con nidi da record spesso segnalati in aree antropizzate del centro-sud Italia. Dati positivi, il monitoraggio condotto a gennaio 2026 ha segnato una produzione di circa 14 kg di miele per ogni alveare solo in Puglia, evidenziando così una buona vitalità in specifiche aree del sud. E quindi l'Italia si conferma leader con oltre 1,5 milioni di alveari e detiene anche il primato mondiale per varietà con oltre 60 tipologie di miele.
0: Tutti in centro!

0: sai che stavo riflettendo fra me e me che dovremmo far più spesso questo tipo di argomento, essere sempre più positivi, perché ci sono degli ottimi dati per quanto riguarda la nostra Italia, ad esempio anche per quanto riguarda le università italiane, che rappresentano eccellenze a livello internazionale in vari ambiti accademici e di ricerca, posizionandosi frequentemente nei ranking mondiali tra i migliori atenei. Parliamo ovviamente di dati che hanno chiuso nel 2025, dove il sistema universitario italiano si è confermato come il settimo al mondo per prestigio accademico, soprattutto per quanto riguarda gli studi classici, la storia e l'archeologia, l'ingegneria e la tecnologia e la medicina e le scienze della vita.
1: Tutti in centro!
2: Grazie, grazie Valentina. Adesso prendiamo la linea ancora in diretta, sempre su Radio Vicenza da Castelgomberto. Se è vero che le università migliori sono in Italia, è anche vero che il volontariato migliore lo fanno gli alpini. E siamo qui proprio per ricordare e festeggiare il secolo di vita del gruppo Alpini di Castelgomberto con l'adunata sezionale, appunto, della sezione Alpini di Valdagno. Un grande momento con tante emozioni, con tanti interventi. In questo momento, ad esempio, sta parlando l'assessore regionale Marco Zecchinato. Prima di lui aveva parlato il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. Andiamo a sentire adesso, proprio entriamo nel vivo della manifestazione e sentiamo le parole appunto dell'assessore regionale Marco Zecchinato, assessore alle comunità locali.
3: E religiosa. Un'identità tutto tondo, e per questo la regione vi esprime veramente una grande gratitudine. Per farlo io voglio consegnare, e chiedo qui al sindaco di stare vicino a me e anche al presidente del gruppo, chiedo di venire qui a Preto, e anche al presidente sezionale di star vicini a me. Io in segno di gratitudine.
2: Ecco, in questo momento c'è la consegna di un omaggio da parte della regione, quindi la bandiera ufficiale della regione Veneto viene consegnata in questo momento dall'assessore Marco Zecchinato al capogruppo degli alpini di Castelgomberto Giuseppe Preto e al presidente della sezione alpini di Valdagno Enrico Crocco per il tripudio. Come sentite, applausi e naturalmente gioia qui da parte di tutti gli alpini e di tutte le persone presenti per la consegna anche al sindaco di Castelgomberto Davide Dorantani della bandiera, quindi della regione Veneto. Ecco, ha salutato Marco Zecchinato, assessore regionale, quindi la sua presenza qui a Castelgomberto per i 100 anni del locale gruppo Alpini. Adesso la mattinata prosegue con l'intervento da parte di Eric Preto, il deputato che in settimana ha fatto molto notizia perché ha lasciato praticamente il suo partito, ha lasciato la Lega. Sentiamo le parole di Eric Preto.
4: Artigliere da montagna, classe 1919, che mi ha sempre insegnato ad avere il massimo rispetto e la massima stima per quella pena nera che avete sul vostro cappello, sono particolarmente emozionato, ma specialmente oggi che non è una adunata come tutte. Oggi questa riunione è stata fatta per festeggiare un centenario importante, un periodo che viene ricordato che è fondamentale per tutti quanti voi. Un lungo periodo storico in cui avete difeso la nostra patria, i confini della nostra patria, e avete continuato questa vostra opera cercando di aiutare le amministrazioni comunali, le nostre comunità, dimostrandoci un grande messaggio. Un messaggio che oggi, guardandovi da questo palco, sentiamo ancora più pulsante. Oggi noi da qui vediamo una marea di persone che sono qui con lo stesso cappello, che rappresentano i medesimi ideali, i medesimi principi e che ci dicono con voce forte e chiara che la nostra comunità, se unita da principi e valori forti come quelli che voi rappresentate, può dire ancora molto per il suo futuro. È fondamentale quindi per noi che rappresentiamo le istituzioni essere a vostro fianco, ascoltare la vostra voce, cercare di rappresentarla e soprattutto essere degni del ruolo che rappresentiamo. Grazie di cuore.
2: Erano le parole di Eric Pretto, abbiamo detto parlamentare quindi italiano, che in questa settimana praticamente ha fatto molta notizia perché ricordiamo ha annunciato la sua uscita dalla Lega e quindi è scattato il toto partito per capire dove andrà quindi il deputato Eric Pretto. Magari più avanti cercheremo di averlo anche qui in diretta. Siamo quindi a Castel Gomberto per i 100 anni. Adesso sta parlando l'europarlamentare Elena Donazan. Direi che a questo punto noi ci lasciamo un attimo, torneremo tra pochissimo sempre in diretta Radio Vicenza. La linea quindi passa a Valentina La Rocca, ma prima un po' di pubblicità.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

e sfiori e su questo argomento se ne trovo ancora, ovviamente ne ritorneremo a parlare. Intanto vi dico che ad esempio il Kenya sta producendo quasi tutta l'energia da fonti rinnovabili.

0: faccio un po' una domanda a bruciapelo: voi fareste di tutto per il vostro consorte o per la vostra consorte? Sicuramente sì, in un momento in cui magari le cose vanno bene è tutto a posto, ma se le cose poi vanno male, quello che avete fatto lo rinfacciate, quello che avete fatto lo chiedete indietro? Qui vi voglio. Perché vi dico questo? Perché un signore, Richard Battista, aveva donato un rene alla moglie nel 2001 proprio per salvarle la vita, ma quando lei ha ufficialmente chiesto il divorzio, lui ha preteso qualcosa di impensabile, ovvero la restituzione dell'organo, o addirittura, per compensare questa cosa, un risarcimento da oltre $1 milione, una richiesta al momento pare senza valore legale, ma che ha acceso sicuramente un dibattito mondiale. Quanto può costare un gesto d'amore quando si trasforma in rimpianto? Perché poi ovviamente scatta la rabbia, scatta la delusione, scatta il dolore, perché quando finisce l'amore purtroppo scattano tutte queste cose qui. E quindi voi che avreste fatto? Lo stesso?
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Domenica che si presenta ben soleggiata su tutto il territorio vicentino, con buon recupero della temperatura che nel pomeriggio si porterà attorno ai 29-30 gradi. Una domenica ideale anche per le escursioni in quota, vista la stabilità del tempo attesa sulle alture. La prossima settimana sarà a due volti, si parte domani con un lunedì ancora all'insegna del sole e temperature che nel pomeriggio si porteranno attorno ai 30 gradi. Bel tempo anche martedì, temperature ulteriormente in crescita sui 31 gradi, ma incombe un peggioramento di stampo atlantico. L'anticiclone delle Azzorre che ci sta interessando non è così forte e non riuscirà ad opporre alcuna resistenza particolare ad una perturbazione che arriverà martedì sera sulle Alpi, e con l'intenzione di valicarle provocherà proprio martedì sera i primi temporali. La giornata di mercoledì sarà molto variabile, con nuovi rovesci nel pomeriggio a carattere anche temporalesco, localmente di forte intensità. Temperature in calo sui 28 gradi, ma tempo che rimane molto variabile anche nelle giornate di giovedì e di venerdì, con temperature attese attorno ai 26-27 gradi. In generale, come abbiamo già più volte avuto modo di ricordare, il gran caldo di 10 giorni fa al momento non è per nulla intenzionato a tornare sulla scena. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona domenica su Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
5: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Sono le 11:46 minuti, siamo ancora in diretta, cari amici di Radio Vicenza, in diretta da Castel Gomberto, perché si festeggia in questa bellissima, splendida domenica, anche da un punto di vista meteorologico, il secolo di vita del locale Gruppo Alpini, che fa parte ovviamente della sezione di Valdagno. In questo momento sta parlando un personaggio davvero importantissimo, è una delle poche cariche militari viventi tra le più importanti, è una medaglia d'oro al valor militare ed è Andrea Adorno di Catania, che nel 2010 in Afghanistan fece praticamente un'azione eroica e salvò i suoi compagni d'armi, e per questo è una delle due medaglie d'oro viventi in Italia. Andrea Adorno è qui a Castel Gomberto e bisogna dire che a Castel Gomberto veramente si sta festeggiando alla grande, ci sono adesso le autorità che sono intervenute, ci sono gli scambi ovviamente degli omaggi, dei gagliardetti, e quindi si va verso il finale di questa manifestazione. Noi ovviamente torneremo tra pochissimo perché siamo pronti a sentire le voci delle tante autorità, dei tanti personaggi importanti che sono qui a Castel Gomberto. Quindi attenzione, rimanete con noi perché tra pochissimo avremo la voce di tanti personaggi. Ricordo, sono presenti qui, oltre alle autorità alpine, anche il presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin, l'assessore regionale Marco Zecchinato, l'europarlamentare Elena Donazan e il deputato Eric Pretto, nonché ovviamente tutti i sindaci della Valle dell'Agno che fa parte della sezione di Valdagno. Quindi a tra poco, e adesso ovviamente la nostra mattinata dalla diretta di Castel Gomberto torna con Valentina La Rocca, ma tra pochissimo ancora qui con le interviste in diretta da Castel Gomberto.
1: Tanta musica e tante chiacchiere nella mattinata di Radio Vicenza. Oh, dando un'occhiata allora, miei cari, ci stiamo avvicinando anche a mezzogiorno, alla vostra pausa pranzo, perché noi si va avanti con il nostro Tutti in Centro fino alle 13. E allora godiamoci i prossimi successi che vanno a chiudere anche la nostra seconda ora.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste per traffico intenso si registrano code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 in direzione Trieste. Code inoltre in uscita a San Giorgio di Nogaro per chi proviene da Venezia. Sempre sulla 4 Venezia Trieste code vengono segnalate in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre fuori competenza sul tratto Udine-Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia a causa del traffico congestionato, code tra Pontebbe e Ugovizza in direzione del confine di Stato, con code in uscita a Pontebbe alla barriera di Ugovizza per chi proviene da Udine. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Eccoci insieme ancora in diretta da Castel Gomberto, Martino Montagna, Radio Vicenza, che ricordo è la radio ufficiale degli Alpini Vicentini, quindi non potevamo mancare qui in questo appuntamento per festeggiare gli Alpini di Castel Gomberto e il loro meraviglioso, fantastico secolo di vita della sezione di Valdagno. Abbiamo visto e abbiamo sentito davvero una cerimonia molto bella, molto partecipata, con tante autorità. Non manca mai, e c'era anche questa mattina a Castel Gomberto, l'europarlamentare Elena Donazzan. Buongiorno Elena.
2: Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
1: Allora, come sempre, qui si parla di storia, si parla di cultura, perché 100 anni di vita vuol dire che la cosa si è tramandata di generazione in generazione.
3: Grazie.
1: Siamo a Castel Gomberto, ma in tantissimi altri luoghi, non solo della provincia di Vicenza.
2: È un compleanno importante per il senso che hanno 100 anni, perché è, prendendo a prestito le parole del capogruppo, è una quotidianità, è un giorno dopo l'altro, si alpini sempre, si alpini ogni giorno, si alpini da quel momento in cui si è fatto il servizio di leva quando c'era, e oggi dobbiamo interrogarci su come si può ancora scegliere di essere alpini oltre ai volontari dell'esercito. Ma c'è un compleanno importante, perché sono 100 anni di questo gruppo e 100 anni del Pasubio, dell'ossario. Ecco, questo legame con la nostra storia vicentina è il senso della nostra identità.
1: Ecco, e naturalmente insomma, il messaggio è andato anche al senso proprio della patria, che forse in questi ultimi anni si è andato un po' così, non dico scomparendo, ma insomma è un po' più sbiadito, no? Il fatto della nazionalità, della patria.
2: Io la sento particolarmente oggi che sono in Parlamento Europeo, sono nata così, cresciuta ai piedi del Granata, non posso che essere così. Ma oggi io so che devo difendere l'Italia e l'italianità dentro l'Europa. Voglio starci con la mia storia, la mia cultura, e tutte le volte che torno si rafforza. Forse la diamo per scontata, forse non ci rendiamo conto di quale valore questo rappresenta. E allora bisogna interrogarsi su cosa succederà dopo, perché altrimenti tra 100 anni, ma di meno, tra 20 anni gli alpini invecchiano, e la bellezza che noi vediamo di chi tiene ancora il senso del dovere come primo valore, perché questo è, non ci sarà più. È un politico, ma un cittadino si deve interrogare su questo.
1: Io ringrazio di cuore, naturalmente, per la sua consueta disponibilità, Elena Donazzan. So che sei un'ascoltatrice di Radio Vicenza, e se vuoi lanciare un saluto ai nostri ascoltatori.
2: Io a Radio Vicenza devo il fatto che è molto presente sul territorio, fate ottima musica e a me piace anche quello, però dico a tutti i nostri radioascoltatori: partecipiamo, lasciamo perdere ogni tanto il telefonino e internet, oppure usiamolo per ascoltare la radio.
1: Grazie, grazie quindi Elena Donazzan in diretta qui in piazza Castel Gomberto per i 100 anni del gruppo, del locale gruppo di Castel Gomberto, con la sezionale, la adunata sezionale ovviamente di Valdagno. Abbiamo detto tante autorità civili, ma in particolare una grandissima autorità militare, perché abbiamo qui con noi, e veramente Castel Gomberto secondo me ha fatto un grande colpo, la sezione di Valdagno è riuscita ad avere come ospite una delle pochissime medaglie d'oro al valor militare viventi in Italia. Stiamo parlando di Andrea Adorno, che è qui ai microfoni di Radio Vicenza. Grazie per la sua disponibilità, grazie per essere qui anche naturalmente a Castel Gomberto.
4: Grazie, grazie a voi per l'invito. Io sono veramente onorato di essere qui oggi, di aver ricevuto un abbraccio così forte, così grande da parte di tutti i cittadini di Castel Gomberto e anche da parte della sezione di Valdagno. Ho sentito tantissime espressioni di affetto nei miei confronti. Mi hanno giudicato un eroe, ma come ho detto già in diverse occasioni, io non mi sento un eroe. Ho semplicemente fatto il mio dovere, ho mantenuto fede al giuramento che ho prestato 27 anni fa, e questo per me esprime la professionalità che una forza armata come l'esercito italiano fa oggi.
1: qui siamo a Castelgomberto per festeggiare i 100 anni, quindi il secolo di vita del locale Gruppo Alpini. Vuol dire che c'è tanta storia, c'è tanta tradizione, cultura, ma vuol dire che ci sono generazioni in generazioni che continuano a credere nei valori degli alpini, dell'alpinità.
4: Sì, oggi guardando un pochino la cerimonia, i volti che hanno partecipato a questa cerimonia, ho visto tantissimi vecchi ma anche tantissimi giovani. Mi sono fermato a parlare con loro, ho stretto tantissime mani e ho visto quanto sia importante oggi a testimoniare questi 100 anni di storia di Alpini, di Castelgomberto, quanto sia importante oggi tramandare i valori come il dovere, e non tanto più pensare ai diritti ma al dovere, alla lealtà, all'onestà, alla generosità che gli alpini riescono a dimostrare nella quotidianità. E questo credo che sia il più grande impegno che tutti gli alpini d'Italia fanno quotidianamente ogni giorno.
1: Andrea Adorno, 46 anni, catanese, medaglia d'oro al valor militare, una delle due in Italia viventi, e quindi veramente un onore. Abbiamo sentito dire, ma è così, che questa carica militare può essere paragonata a quella del Presidente della Repubblica. Eppure abbiamo qui una persona disponibilissima, una persona veramente straordinaria. La medaglia d'oro per un fatto avvenuto in Afghanistan nel 2010, ha salvato praticamente i suoi compagni militari. La domanda d'obbligo è: lo rifarebbe?
4: Certamente che sì, certo che sì. Come già detto, il giuramento che noi prestiamo alla patria non è solamente nei confronti dei cittadini, ma anche nei confronti di chi sta alla tua destra e sta alla tua sinistra. E sono sicuro che chiunque al mio posto avrebbe fatto lo stesso.
1: Benissimo, e allora lasciamo andare la medaglia d'oro, grazie, complimenti ancora, facciamo una brevissima pausa e poi torniamo. Siamo in diretta Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini, e adesso ancora la linea a Valentina La Rocca, ma attenzione perché torniamo tra pochissimo con tantissimi altri ospiti. A tra poco!
3: Stiamo ascoltando un sacco di bella musica e sto leggendo poi via via fra un dischettino e l'altro anche i vostri messaggi. Quando si ama si fa tutto, poi ovviamente se subentrano rancori, litigi, rabbia e le cose sicuramente cambiano, ma chiedere indietro un rene la cosa risulta essere particolarmente difficile. Vabbè dai, saluto Sabrina, saluto Anna, Paolo, un sacco di complimenti quelli che ha scritto al nostro WhatsApp, e poi un saluto anche a Giovanni, a Manola, ad Enrico, quanti siete? Siete splendidi. Continuate, mi raccomando, a scriverci, a dir la vostra, ad essere dei nostri, a salutarci, a salutarvi, che io fra poco vi parlo di una terapia per calmare i passeggeri nervosi, e l'hanno attuata esattamente all'aeroporto internazionale di San Francisco.
5: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Parla di te.
1: Sono le 12:15, mezzogiorno e un quarto, ancora in diretta Radio Vicenza dalla piazza di Castel Gomberto, dove è terminato da qualche minuto praticamente la cerimonia per quanto riguarda i 100 anni del locale gruppo e la adunata sezionale di Valdagno. Quindi veramente una bellissima giornata, una bellissima manifestazione, e i complimenti devono andare innanzitutto al presidente della sezione marinai di Valdagno, Enrico Crocco Marinai, perché naturalmente scherziamo, perché sono stati protagonisti gli alpini di Valdagno in quella bellissima iniziativa alla adunata nazionale di Genova, dove avete noleggiato una nave, un successone con davvero tante persone, e quindi complimenti veramente ancora una volta.
2: Grazie a Radio Vicenza per l'opportunità di dire qualcosa. La manifestazione si è svolta nel miglior dei modi, grandissima partecipazione alpina, grandissima partecipazione della popolazione. Ringrazio tutte le autorità convenute in quel di Castel Gomberto. Sicuramente il sezionale di Valdagno sta diventando una cosa importante, e questo è merito della squadra che lavora, del gruppo che ci mette tantissima passione, e in tutti si raggiunge l'obiettivo.
1: Presidente Enrico Crocco, so che avete un grande obiettivo, non per domani ma per dopodomani, quindi portare la adunata triveneta del terzo raggruppamento a Valdagno nel 2029.
2: 2029 la sezione festeggerà i 100 anni di nascita, per cui pensiamo, anzi siamo già sicuri, di chiedere per il 29 il terzo raggruppamento.
3: Voglio assolutamente andare in quel di San Francisco, fare scalo all'aeroporto internazionale, perché così mi spupazzo un pochettino lì lù. A parte che con tutto quello che sta succedendo nel mondo, volare in questo momento non è proprio l'ideale. Però comunque sia, miei cari, all'aeroporto internazionale di San Francisco c'è un ospite davvero speciale. È il primo maialino certificato al mondo come animale da supporto in aeroporto. È di razza Juliana, ha completato un vero percorso di addestramento per diventare animale da terapia. Lui cosa fa? Praticamente passeggia tra i terminal con il suo gilet con scritto accarezzami, avvicinandosi ai passeggeri per regalare un momento di calma prima appunto del volo. Basta una carezza, un sorriso, qualche piccolo gioco per sciogliere comunque la tensione e alleggerire l'ansia da viaggio. La pet therapy in aeroporto funziona proprio così. Il contatto con un animale addestrato aiuta ad abbassare lo stress, rallentando di conseguenza il battito, favorisce il rilassamento e crea una connessione emotiva immediata. In un luogo frenetico come era appunto la sala d'attesa di un aeroporto, la presenza di Lilù ha trasformato l'ambiente in qualcosa di più umano ed accogliente. Oh, io me lo voglio spuppazzare, perché sto vedendo anche la foto, c'è pure la gonnellina a mo' di tutù, meraviglioso o meravigliosa.
4: Tutti in centro.
1: Bene, allora grazie a Valentina La Rocca per questa chicca sull'aeroporto e sul cane che mette tranquillità. Noi riprendiamo la linea, siamo sempre in diretta Radio Vicenza da Castel Gomberto. Radio Vicenza, ricordo, è la radio ufficiale degli alpini vicentini. Siamo qui per festeggiare il secolo di vita del locale gruppo e naturalmente la adunata sezionale di Valdagno. Momento importante è stato anche l'intervento del presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, che in settimana ha dimostrato la vicinanza della provincia agli alpini, al mondo, quindi dell'alpinità, non solo a parole ma soprattutto con i fatti, perché avete lanciato una bellissima iniziativa e soprattutto un bando che aiuta gli alpini a fare attività per i giovani. Complimenti e benvenuto a Radio Vicenza, Andrea Nardin.
5: Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Una iniziativa che tende a sostenere l'alpinità, quindi la volontà delle sezioni alpine di passare i valori che ci appartengono ai ragazzi giovani. Speriamo che questo sia solo un inizio, affinché questi valori, come li abbiamo recepiti noi dalla naia, dalla leva, possano tornare, come sta avvenendo in altri stati europei, quindi in realtà anche culturali molto vicini alla nostra, ad essere trasmessi attraverso una leva obbligatoria, non necessariamente nel servizio militare, ma pensiamo anche nel servizio sociosanitario, nel servizio civile. Quindi veramente un'iniziativa che speriamo sia una qualcosa che apre la pista anche ad altre province, ad altre istituzioni. Ma oggi è la festa di Castel Gomberto, 100 anni, è la festa della sezione di Valdagno, veramente tantissimi complimenti. penso che questo successo, questa veramente bellissima manifestazione, sia frutto anche della sinergia, del bellissimo lavoro fatto tra i colleghi sindaci di questa vallata e le sezioni ANA Valdagno e i vari gruppi. Si aiutano reciprocamente nei momenti del bisogno al servizio della collettività. Questo ci hanno insegnato come sindaci e come alpini e questo facciamo quotidianamente.
1: Grazie di cuore al presidente della provincia Andrea Nardin, che lui ama sottolineare sempre, insomma, che ci sono i Maranza, ci sono i giovani che delinquono, i minori, ma ci sono tanti giovani bravi, forti, intelligenti che hanno solo bisogno di essere coinvolti.
5: Sì, li abbiamo visti anche qui questa mattina, una piccola rappresentanza dei tanti campi scuola che stanno partendo in questi giorni. Seguiteli, guardate dove sono, andate a sostenerli, ma non solo, se avete dei figli in età da potersi iscrivere per l'anno prossimo, perché oramai i posti sono esauriti, anche questo va sottolineato. La società è pronta perché appena si aprono i bandi per i campi scuola vanno immediatamente esauriti, quindi vuol dire che c'è voglia di imparare, voglia di aiutare, ma credo che la conclusione migliore sia il motto dei campi scuola, quindi il noi deve passare davanti all'io, e questo non vale solo per i campi scuola ma deve valere per tutti quelli che sono al servizio della cittadinanza.
1: Grazie al presidente della provincia Andrea Nardin. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Attenzione, perché torneremo tra pochissimo con l'assessore regionale Marco Zecchinato in diretta a Castel Gomberto con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini.
0: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sono le 12:25, ancora un collegamento in diretta Radio Vicenza con Castel Gomberto e i 100 anni di storia, di vita del locale Gruppo Alpini della sezione di Valdagno. Abbiamo sentito prima tanti ospiti, tanti personaggi, la medaglia d'oro Andrea Adorno, medaglia d'oro al valor militare, abbiamo avuto con noi Elena Donazzan, Enrico Crocco, il presidente della sezione di Valdagno, il presidente della provincia Andrea Nardin. Adesso saliamo e dalla provincia entriamo in regione, perché qui con noi in diretta c'è l'assessore Marco Zecchinato, che ovviamente si occupa di infrastrutture ed enti locali. Allora, intanto grazie per essere qui a Radio Vicenza, e devo dire insomma che anche oggi una bella manifestazione, tanta alpinità. Lei ha portato anche il saluto del presidente Stefani.
9: Assolutamente sì, oggi era importante portare il saluto della regione, tra l'altro su delega anche del presidente Stefani, perché gli alpini rappresentano un'identità territoriale, no? Anche vorrei dire un'identità veneta, nel senso che rappresentano sì l'Italia ma anche il Veneto, e per questo ho donato loro, proprio a nome del presidente, la bandiera del Veneto.
1: È stato un bel momento con tanti applausi, perché è sempre molto sentita. Lei è stato sindaco di Orgiano per 2 mandati e quindi sa l'importanza di avere un gruppo locale di alpini, perché quando c'è l'emergenza i primi che arrivano hanno di solito la penna nera in testa.
9: Assolutamente sì, gli alpini sono importantissimi sia per quanto riguarda attività di protezione civile, ma attività sociali e attività di comunità. E non a caso io oggi ho proprio toccato questo esempio, ho detto siete un esempio e un presidio di identità. Quando ci sono alpini c'è socialità, c'è cultura alpina, c'è convivialità, perché no? C'è lo stare insieme e c'è soprattutto l'aiuto all'altro. Da questo punto di vista a me piace ricordare che gli alpini sono anche identità di fede, spiritualità, perché spesso ricordiamo la preghiera dell'alpino piuttosto che le attività, diciamo, religiose che accompagnano queste cerimonie, per cui rappresentano veramente la comunità. Da ex sindaco dico che senza gli alpini si farebbe poco nelle nostre comunità, da attività penso del nonno vigile piuttosto che ad accudire gli anziani e ad aiutare le IPAB, le case di riposo, attività nelle scuole, attività di commemorazione, quindi a 360 gradi diciamo che sono un presidio territoriale veramente importante, per questo la regione è a fianco loro e li sostiene sempre insomma nella loro attività.
1: Benissimo, lasciamo andare l'assessore Marco Zecchinato, grazie veramente per la sua disponibilità e buon lavoro in regione. Direi che possiamo chiudere, però prima dobbiamo ritornare un po' ai discorsi che abbiamo fatto all'inizio, cioè di Radio Vicenza presente qui a Castel Gomberto, non solo con la diretta, non solo con vari appuntamenti, ma anche con lo spettacolo, perché ieri sera veramente Radio Vicenza, Orazio Voice e Dancer Generation hanno fatto ballare anche le panchine. Ieri ballavano tutti.
10: Pure i muri, poi dalla mezzanotte, poi ballava anche il campanile qua di Castel Gomberto. Bene, bene. Abbiamo veramente anche oggi dato veramente un grande significato alla nostra giornata. Anche noi di Radio Vicenza, presenti sul territorio, siamo la radio ufficiale degli alpini, sia nei momenti ufficiali con il Martino Montagna della situazione, sia nei momenti conviviali e di divertimento con Orazio Voice e Dancer Generation. Per cui restate sempre con noi e grazie ancora, buona domenica.
1: Ecco Orazio, fermo qua, perché la tournée di Dancer Generation sta andando benissimo, l'altra sera ad Arzignano, ieri sera a Castel Gomberto, tanti altri appuntamenti. Radio Vicenza è pronta a farvi divertire, quindi non solo la diretta radiofonica ma anche tanto spettacolo e tanto divertimento.
10: Vi aspettiamo prossimamente a San Pietro Mussolino, a Valdagno, a San Quirico, a Recoaro, in provincia di Vicenza. Saremo sia in provincia di Vicenza che in provincia di Verona che di Padova, per cui restate con noi. Ciao!
1: Benissimo, e allora veramente noi chiudiamo il collegamento in diretta qui da Radio Vicenza. Da Martino Montagna grazie per l'ascolto, vi ricordo per l'ennesima volta Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Buon weekend a tutti e state con noi naturalmente, Radio Vicenza.
8: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
11: Spesso e volentieri parlo della mia vecchiaia, spesso e volentieri con i miei amici, avendo tutti sui 50 anni, si parla di quando saremo vecchi, chi ha figli, chi non ha figli, cosa si farà, dove andremo, ma perché non viviamo tutti insieme? Ecco, vedi, ci hanno fregato l'idea, perché stavo leggendo di questo gruppo di 4 coppie, migliori amici da oltre 30 anni, che hanno trasformato il proprio sogno in realtà costruendo una piccola città dove poter vivere insieme in pensione. Questo progetto praticamente è nato in quel del Texas ed è stato progettato proprio come piccola città che offra questa fuga sostenibile per la vecchiaia, con queste 4 casette piccoline, una superficie di 350 metri quadrati e la costruzione è costata circa $40,000. E così questi amici di una vita hanno creato qualcosa di più di un semplice spazio abitativo, hanno costruito infatti un rifugio da sogno in cui godersi gli anni d'oro insieme. Bellissima questa iniziativa, propongo ai miei amici, vediamo cosa mi dicono.
12: Tutti in centro!

0: Beh, che sono una brava guidatrice, rispetto ovviamente i limiti. Ne ho presa una in moto, ma andavo a 5 km in più del limite di velocità. Me l'hanno appioppata lo stesso, mi sono arrabbiata. Siamo andati via con la mia famiglia in camper, anche lì perché si oltrepassava il peso consentito dal libretto. Anche lì, per carità, mi sono arrabbiata. Insomma, comunque sia la situazione, quando prendi una multa di certo non sei felice, ma se in quel caso lì la multa mia, i soldi miei andassero direttamente a far del bene, beh, probabilmente allora ne sarei anche contenta, perché è un gesto semplice ma che ha fatto la differenza. Questo poliziotto qui, e siamo in Texas, ha trasformato le multe in una opportunità solidale, permettendo così ai cittadini di pagarle ma con cibo per gatti destinati ad un rifugio. Il risultato: oltre 350 micetti sfamati e una comunità molto più unita. E quindi a volte basta un'idea diversa per trasformare una sanzione in un atto di generosità da applauso.
1: Tutti in centro.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo possibili disagi per incidente tra Meolo Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, inoltre code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 in direzione Trieste, con code in uscita San Giorgio di Nogaro per chi proviene da Venezia. Andiamo ora sul tratto Brescia-Padova della 4, qui rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 23 di lunedì 8 giugno fino alle 5 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio A4 A22 e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A22 per chi proviene sia dal Brennero sia da Modena, sempre verso Venezia. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: L'argomento di oggi, amici, che introduciamo è piuttosto curioso, riguarda sì l'intelligenza artificiale ma anche la chirurgia estetica. Che cosa c'entrano le due cose? C'entrano e come? Perché ci sono sempre più chirurghi e dermatologi che raccontano di pazienti che arrivano con delle immagini generate dall'intelligenza artificiale delle loro versioni, diciamo così, irrealistiche o magari ringiovanite di se stessi, chiedendo poi degli interventi impossibili da replicare nella realtà. Beh, è un segnale forte di una fase nuova che l'intelligenza artificiale non si limita più a mostrare come si potrebbe apparire, ma influenza anche le aspettative su come si dovrebbe apparire. Secondo uno studio, un numero crescente di pazienti usa l'intelligenza artificiale per ritoccare le proprie foto, poi chiede ai chirurgi estetici di replicare il risultato, diciamo, nella realtà. Ecco, questi pazienti hanno aspettative molto più elevate rispetto a quella che in realtà poi è la chirurgia estetica, che vengono modellate non su ciò che è possibile, ma su ciò che magari un filtro con l'intelligenza artificiale ha generato in 3 secondi. Beh, incredibile, perché il problema è che filtri dell'intelligenza artificiale non hanno limiti fisici, non devono rispettare la struttura ossea, l'elasticità della pelle, l'età biologica. Insomma, generano un'immagine ideale e il cervello umano la registra come un obiettivo da raggiungere. Quindi non è solo un fatto di vanità. È facile liquidare queste storie come aneddoti bizzarri, ma il meccanismo è un po' lo stesso delle app di filtri su Instagram e magari Snapchat, che hanno alimentato un decennio di disformismo corporeo, amplificato dal fatto che l'intelligenza artificiale genera delle immagini personalizzate di se stessi, quindi non magari di una modella o di una celebrità. L'immagine migliorata, che magari ha il proprio viso, i propri vestiti, il cervello la elabora diciamo come me, solo un po' meglio, e quel solo un po' che diventa il divario che la chirurgia ora deve colmare. Beh, in questo caso, dicevo, i professionisti sì, sono preoccupati proprio per questo fenomeno. Quando il punto di riferimento per la chirurgia estetica non è più una celebrità, una versione realistica del paziente, ma un cartone animato che viene generato magari dall'intelligenza artificiale, la conversazione tra medico e paziente diventa davvero complicata. Insomma, c'è ChatGPT, poi c'è Grok, i vari filtri di ogni piattaforma, tutti che generano versioni migliorate di se stessi. Una pelle perfetta, lineamenti levigati e perfettamente simmetrici. Ecco, sono strumenti pensati per l'intrattenimento, ma mai usati come standard estetico. Diventano quindi uno specchio deformante che poi, ecco, mostra una versione di sé che chiaramente non può esistere, ma è anche impossibile da raggiungere.
1: Radio Vicenza.
3: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Siamo ancora qui su Radio Web, io sono Maurizio Rossi e adesso volevo parlarvi anche di questa notizia che devo dire ha fatto colpo alle parole di Papa Leone proprio di questi giorni, che avrebbe presentato nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, che è stata firmata il 15 maggio nel 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. Ecco la lettera. Che insomma la lettera, 231 pagine, che è suddivisa in 5 capitoli, tratta, diciamo così, una tecnologia oramai onnipresente come l'intelligenza artificiale, che avrà, dice, un enorme impatto sul futuro dell'umanità, ovvero, dicevo, l'intelligenza artificiale. Questi capitoli vertono proprio sulla dottrina sociale della Chiesa ed in particolare sui fondamenti, quelli di dignità delle persone, dei diritti umani e i principi, diciamo, con il bene comune, la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia. Il terzo capitolo tratta più in dettaglio il tema, dicevo, dell'intelligenza artificiale, una materia sicuramente nota al pontefice, essendo laureato anche in matematica. Papa Leone sottolinea innanzitutto che il controllo delle piattaforme, delle infrastrutture, dei dati, diciamo così, della capacità di calcolo è nelle mani di pochi, ovvero delle big tech, che stabiliscono condizioni di accesso, regole di visibilità e possibilità di partecipazione. Quindi dice, quando un potere di tale portata si concentra in poche mani, tende a farsi opaco e a sfuggire al controllo pubblico e cresce il rischio di uno sviluppo distorto che poi genera nuove dipendenze, esclusioni, manipolazioni e disuguaglianze. Quindi il pontefice scrive che l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere paragonata a quella umana, in quanto non ha un corpo, non ha una coscienza morale, non conosce il significato di amore, amicizia o lavoro, imita solo linguaggi e simula comprensione, ma sono questi solo il risultato dell'elaborazione dei dati. Insomma, Papa Leone, diciamo che è ben informato su questo fatto.

0: Noi continuiamo, amici, la puntata di Radio Web che va avanti, perché questa volta voglio parlarvi anche di Google. Signori miei, c'è un monopolio, nonostante diciamo l'imposizione di rimedi secondari per ripristinare la concorrenza nel mercato dei motori di ricerca. Google ha presentato appello contro la sentenza di primo grado, il nuovo documento di ben 111 pagine dove l'azienda di Mountain View spiega i motivi per cui la decisione del giudice Amit Mehta è sbagliata. Quindi anche il Dipartimento di Giustizia avrebbe presentato appello. Beh, come noto, diciamo, questo giudice aveva stabilito che Google mantiene ancora un monopolio nel mercato dei motori di ricerca, e questo lo disse quasi 2 anni fa, e durante la seconda fase del processo di primo grado il Dipartimento di Giustizia avrebbe chiesto la vendita di Chrome e l'annullamento dei contratti con Apple, Samsung, Mozilla e altre aziende che prevedono Search come motore di ricerca predefinito. Beh, a sorpresa il giudice, diciamo, ha approvato solo i rimedi secondari, tra cui il divieto di sottoscrivere accordi esclusivi che impongono l'installazione di Search, Chrome, Google Assistant e Gemini per ricevere la licenza di Google Play o altre app e la condivisione di alcuni dati relativi all'indice di ricerca con terze parti. Beh, Google può ancora, diciamo, pagare Apple per mantenere Search come motore di ricerca predefinito in Safari, ma il contratto, ecco, può avere solo una durata annuale. Ciò significa che concorrenti, diciamo, di Google potrebbero fare ad Apple l'offerta più vantaggiosa. Ecco, l'azienda di Mountain View in questo caso avrebbe chiesto di annullare la sentenza di primo grado in appello perché ci sono diversi errori legali nella decisione del giudice, e Google quindi sottolinea che l'accordo con Apple non è esclusivo. Altre aziende, ad esempio come la Microsoft, ecco, potrebbero chiedere ad Apple di installare i propri motori di ricerca. In pratica, ecco, non esiste un monopolio o un ostacolo alla concorrenza. Apple ha scelto Search semplicemente perché, secondo l'Apple, è il migliore.
1: Radio Vicenza.
2: Wow.

0: Ancora avanti amici nella nostra puntata di Radio Web, perché adesso l'argomento è quello della privacy, quindi privacy online. Gli italiani si sentono veramente al sicuro, perché c'è uno studio molto interessante che è stato pubblicato nei giorni scorsi da NordVPN, che si concentra sul rapporto tra utenti e privacy online, che è stato condotto in 23 paesi dove viene offerta l'opportunità di concentrarsi nello specifico sugli italiani e sulle differenze con il resto del mondo. Beh, il dato forse più interessante, quello che emerge in relazione al nostro territorio, è la fiducia nel digitale. C'è il 69% dei connazionali che dichiara di comprendere le modalità attuate da servizi social per la raccolta e l'uso dei dati personali. Il 68% non teme l'inserimento delle informazioni di pagamento sugli e-commerce. E soprattutto c'è un 61% che invece è convinto di poter esercitare il pieno controllo sui dati che lo riguardano. Beh, una sottovalutazione del rischio? No, perché l'88% afferma di essere a conoscenza delle possibilità di una compromissione e in questo caso ne vorrebbe essere avvisato immediatamente. C'è ancora un 70% che invece è abituato a rivedere o modificare periodicamente le impostazioni relative alla privacy. Come questo succede a livello globale? Beh, in quasi tutti i mercati la preoccupazione supera un po' la fiducia. Gli utenti dimostrano attenzione ai propri dati, chiedono delle notifiche tempestive e sono consapevoli dei rischi. Eppure, ecco, la fiducia, dicevo, nei pagamenti online e la percezione di controllo restano ancora purtroppo basse. Un segnale chiaro: servono strumenti più efficaci e in questo caso anche maggiore trasparenza da chi gestisce, diciamo, un po' queste piattaforme.
1: Sono tutti

0: Parliamo ancora di tecnologie, amici, perché adesso volevo parlarvi di un drone che è qualcosa di veramente incredibile. Si chiama Blackbird, non ha nulla a che fare con la canzone dei Beatles, è il drone più veloce al mondo. Pensate che ha raggiunto i 730 km orari, insomma, per dirla con un'altra unità di misura, i 453 miglia orari. Non è il frutto, ecco, di un progetto militare top secret, né di un'azienda specializzata nel produrre questo tipo di dispositivi, ma è dell'iniziativa amatoriale portata avanti da due appassionati. Gli autori sono Aidan e Ben, già noti, diciamo, a chi segue questo ambito. Ecco, è incredibile perché il record precedente apparteneva all'ultima evoluzione del Peregrine, formatosi però qualche mese fa a 656 km orari. Insomma, per ottenere questo nuovo primato sarebbero state utilizzate delle pale in fibra di carbonio per la costruzione delle eliche, realizzate a mano appositamente e configurate in modo da generare il minore attrito possibile durante la corsa. L'aria è veicolata esattamente dove serve, con benefici in termini di stabilizzazione e anche aerodinamica. Ecco, c'è un video che, diciamo, sta circolando proprio in questi giorni, che mostra i vari test. Durante la prima prova qualcosa è andato storto, diciamo, poi, ecco, si è perso, insomma, qualche componente qua e là. Poi è stata trovata, insomma, una via, come si dice, e che ha portato a questo risultato che è veramente incredibile. Diciamo che maggiori informazioni sono disponibili, perché lo si potrebbe anche acquistare probabilmente, su Drone Pro Hub. Saranno messe a disposizione un po' tutte le risorse fatte da te per poterselo costruire o comprare magari dei componenti, con tanto di specifiche e progetti da dare in pasto alle stampanti in 3D. Beh, è un'iniziativa che sicuramente, diciamo, per questa prima fase sarà comunque a pagamento.
1: Radio Vicenza.

0: La puntata di Radio Web, amici, continua. Questa è una notizia che forse magari ci potrebbe far stare un pochettino, dico, più tranquilli, perché c'è un'operazione che è appena terminata, che si chiamava Operation Rams, dove sono stati smantellati server usati per varie attività illecite, dal phishing alle truffe finanziarie. L'operazione internazionale, che è stata effettuata dai 13 paesi del Medio Oriente e Nord Africa con il coordinamento dell'Interpol, dove sono stati arrestati centinaia di cybercriminali, poi individuate migliaia di vittime, hanno collaborato anche diversi software house, tra cui Kaspersky. All'indagine, che è stata avviata ad ottobre 2025, hanno partecipato le forze di polizia di Algeria, Bahrain, Egitto, Iraq, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Tunisia e anche Emirati Arabi Uniti. L'Interpol avrebbe ricevuto aiuto anche dal gruppo IB di Kaspersky. Insomma, hanno tracciato queste attività informatiche illegali e identificato anche i server dove partivano. Grazie all'uso di quasi 8.000 tracce digitali sono stati individuati e sequestrati 53 server che formavano questa infrastruttura. Le autorità hanno inoltre scoperto 382 sospettati, arrestato 200 persone, identificato 3.867 vittime. L'organizzazione criminale era anche specializzata in diverse attività, tra cui, dicevo, il phishing, la distribuzione di malware e anche le truffe. In Qatar sarebbero stati identificati anche dispositivi usati per diffondere dei malware all'insaputa dei proprietari. Poi in Giordania è stata smantellata una falsa piattaforma di training che veniva usata per delle truffe finanziarie. Sempre nell'Oman è stato anche scoperto un server, diciamo, anche vulnerabile, che poi conservava dati soprattutto sensibili degli utenti.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi.

0: Consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Domenica che si presenta ben soleggiata su tutto il territorio vicentino, con buon recupero della temperatura che nel pomeriggio si porterà attorno ai 29-30 gradi. Una domenica ideale anche per le escursioni in quota, vista la stabilità del tempo attesa sulle alture. La prossima settimana sarà a due volti, si parte domani con un lunedì ancora all'insegna del sole e temperature che nel pomeriggio si porteranno attorno ai 30 gradi. Bel tempo anche martedì, temperature ulteriormente in crescita sui 31 gradi, ma incombe un peggioramento di stampo atlantico. L'anticiclone delle Azzorre che ci sta interessando non è così forte e non riuscirà ad opporre alcuna resistenza particolare ad una perturbazione che arriverà martedì sera sulle Alpi e con l'intenzione di valicarle provocherà proprio martedì sera i primi temporali. La giornata di mercoledì sarà molto variabile, con nuovi rovesci nel pomeriggio a carattere anche temporalesco, localmente di forte intensità. Temperature in calo sui 28 gradi, ma tempo che rimane molto variabile anche nelle giornate di giovedì e di venerdì, con temperature attese attorno ai 26-27 gradi. In generale, come abbiamo già più volte avuto modo di ricordare, il gran caldo di 10 giorni fa al momento non è per nulla intenzionato a tornare sulla scena. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza.
4: Weekend.
0: Radio Vicenza,
5: top of the tops.

0: pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: Dresser. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonnes LED a 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniele Baldi. Stato di massima allerta alle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev, principalmente a San Pietroburgo. Zelensky denuncia un'escalation da parte di Mosca e si accinge a incontrare oggi a Londra i principali leader europei. Laura Supino.
8: Almeno 9 le vittime degli attacchi russi di queste ore all'Ucraina, in particolare, denuncia Zelensky. Un missile Shahed ha colpito nuovamente il territorio della centrale nucleare di Chernobyl, provocando l'incendio di un deposito di combustibile esausto. Al momento non si registrano livelli di radioattività superiori alla norma. Tuttavia la tensione è massima. La scorsa notte i russi avrebbero colpito altre infrastrutture civili in 13 regioni. Solo nel corso dell'ultima settimana, ha spiegato ancora Zelensky, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 88 missili, oltre 3.200 droni e circa 1.800 bombe guidate. Ieri la reazione delle forze di Kiev, un centinaio i droni lanciati su San Pietroburgo proprio mentre era in corso il forum economico voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Zelensky intanto oggi sarà a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz.
7: Oltre 1 milione di italiani chiamati alle urne, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti sono alle prese con i ballottaggi per scegliere il sindaco. Urne aperte fino alle 23 e poi ancora domani dalle 7 alle 15. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, quasi tutti sotto i 15.000 abitanti. Un viaggio lento e sostenibile attraverso le meraviglie delle Alpi tra Italia e Svizzera, ovviamente su rotaia. Grazie al trenino verde delle Alpi e a un biglietto che permette di scendere e risalire dopo ogni tappa. Ci spiega tutto Alice Della Bruna di BLS.
9: Il treno verde delle Alpi è questo treno che parte da Domodossola, la famosa D di Domodossola, e in 2 ore e 20 arriva fino a Berna. E abbiamo questa bellissima offerta che è la carta giornaliera che si può acquistare e poi si può viaggiare liberamente su questo treno facendo vari stop lungo la tratta e risalendo. E in più, cosa molto bella, grazie a questo ticket ci si può fermare a Thun e salire sui battelli.
10: Si può salire e scendere dallo stesso treno con lo stesso biglietto? Come funziona?
9: Sì, esatto, io lo chiamo un treno esperienziale. Con questo ticket possiamo appunto fermarci, scoprire un luogo, ad esempio come Kandersteg, che è diciamo il tipico villaggio svizzero con i chalet e le mucche, per fare delle bellissime passeggiate, immergersi nella natura. Ci sono anche dei bellissimi laghetti alpini. Oppure si può procedere in altre tappe come Spiez e Thun, che sono delle bellissime cittadine che combinano sia la natura, perché sono su questo lago di un blu turchese, ma anche con una storia medievale, dei bellissimi castelli.
7: Ed è tutto, buon pomeriggio.
11: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Buon pomeriggio, al momento il traffico sulla nostra rete è regolare. Situazione invece difficile per chi viaggia verso l'Austria sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia. Per traffico intenso si registrano infatti code a tratti tra Carnia e Pontebba e ben 10 km di incolonnamenti tra Pontebba e Ugovizza. Traffico intenso in direzione dell'Austria anche sulla A22 gestita dalla società Autostrada del Brennero, con rallentamenti tra Rovereto Nord e Degna Ora e tra Bolzano Nord e il confine di Stato. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Domenica di sole, pur con qualche annuvolamento, siamo sotto alta pressione delle Azzorre, l'atmosfera non è così stabile, la situazione comunque rimane buona anche domani. Ci aspetta un lunedì dal cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento, le massime nel pomeriggio supereranno di poco i 30 gradi. La situazione non dovrebbe cambiare anche per buona parte di martedì, altra giornata generalmente soleggiata e calda, temperature pomeridiane attese attorno ai 31 gradi, ma c'è una novità, perché dalla serata di martedì interverrà una perturbazione, un fronte nord-occidentale riuscirà a fare breccia sull'arco alpino in pianura padana, portando dei temporali, temporali che si svilupperanno già martedì pomeriggio sull'arco alpino, anche nelle alture vicentine. Il temporale, il rombo del tuono dovrebbe arrivare entro le 17 e in serata i temporali potrebbero presentarsi anche nelle zone di pianura. Ci sarà caldo, molta umidità, quindi attenzione a martedì sera, il rischio è quello di fenomeni piuttosto violenti. La giornata di mercoledì infine sarà molto variabile, nettamente più fresca, perderemo almeno 4 o 5 gradi, ma attenzione al nuovo rischio di temporali ancora forti mercoledì nel pomeriggio sera. Grazie ancora per l'attenzione, una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti, iniziamo segnalando code per incidente sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si sono formati rallentamenti con code verso Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, un incidente sta causando code al momento di circa 6 km in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Trento Sud. Inoltre permangono rallentamenti per traffico intenso sempre in direzione dell'Austria tra Trento Sud e il confine. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, lunghi incolonnamenti di oltre 10 km alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria, anche in questo caso per traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Primo weekend di giugno, 23esima puntata. Questa è la classifica musicale della nostra radio dedicata alle 15 canzoni nuove e nuovissime che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Sono le 15 più trasmesse. Questa è la Radio Data Top 15.
1: Radio Data Top 15 con Roberto Donato. Le 15 più suonate.
0: 15 Power, curata e condotta da Roberto Donato. Puntata di sabato 6 e per chi ci ascolterà in replica domenica 7. Di nuove entrate oggi solo due, pochine. Comunque, come sempre, nuovissime, appena uscite. In quindicesima posizione subito una di quelle canzoni che ha saputo farsi spazio tra le 15 fino a raggiungere il gradino più alto, quindi la posizione numero 1. Da qualche settimana, ahimè, in forte flessione. E stiamo parlando di Lady Gaga, la sua è Shape of a Woman.
2: Numero 15.

0: c'è qualcosa nelle linee di basso che si fa più caldo, un groove che picchia dritta al cuore e quel ritmo inconfondibile che non lascia scampo ai piedi. Sì, la musica non mente mai, la frequenza si alza e ci fa chiaramente capire che l'estate è ormai alle porte. Alziamolo il volume, Lady Gaga al numero 15, sentita con Shape of Woman. Dell'estate questa ne dice ancora di più, Baby K, prima nuova entrata, Tuca Macarena.
1: Numero 14.

0: Appena uscita questa di Baby K, delle due di oggi è la prima nuova entrata. Basta ascoltare il battito di Tucca Macarena per sentire già il profumo del mare. Non serve guardare il calendario, la musica ci sta gridando che l'estate è ufficialmente alle porte. Un po' più leggera è la prossima, in tredicesima, che appartiene a Carla Iro. Il titolo è Love Me.
1: Numero 13.

Carla Hiro sceglie una sottrazione radicale, affidando il racconto a voce e chitarra come unico perimetro espressivo. L'intimità emerge senza sovrastrutture, così come la linearità delle scritture. Il pezzo funziona nella sua nudità. È davvero interessante quella appena sentita dal titolo Love Me. Tra le novità della precedente settimana, adesso in Radio Data Top 50 con Roberto Donato c'è Uè, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac.

0: dodicesima posizione per Cadillac. Cadillac è il primo brano che riunisce nello stesso pezzo Weton, Pitoni e Sciablo, tre nomi che a vario titolo hanno attraversato la scena musicale italiana degli ultimi anni. Sulla copertina del singolo gli scatti mostrano i tre artisti che leggono una mappa dal baule di un'auto in un'ambientazione desertica che richiama immediatamente l'immaginario del titolo. Adesso si va in undicesima posizione con Noemi, Vito Salamanca, il titolo è Tu cosa fai questa sera?
1: Radio Data Top 50.
2: Numero 11.

0: Io sono Roberto Donato, questa è la Radio Data Top 15, sentita una delle due new entry di oggi tra la quindicesima e la undicesima posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo primo fine settimana di giugno. Puntata di sabato 6 e per chi ci ascolterà in replica domenica 7. Si riparte da Merck & Cremont, La Brancale e The Colors, la loro appena uscita e anche la nostra seconda e più alta nuova entrata di oggi. Il titolo è Partenope.
1: Numero 10, nuova entrata.

0: travolgente e sfacciatamente estivo, il brano che si apre all'immaginario mix a basso, funk, chitarre e percussioni mediterranee per candidarsi da subito a hit dell'estate. Al centro della canzone c'è il richiamo a Partenope, figura mitologica legata a Napoli. Qui danza tra l'elettronica dei DJ, il funk pop della band e la vocalità della cantante barese. Partenope di Merca in Cremont, Serena Brancale e The Colors, la nostra più alta nuova entrata di oggi, sentita al numero 10. Adesso c'è Ultimo, la sua nuova, dal titolo Romantica.
1: Numero 9.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Al numero 9, ultimo, la romantica, quella ballad italiana che è molto piacevole ascoltare. Poi, a proposito di ballad dall'Inghilterra, dalla capitale di quella, dico, di Londra, Sienna Spiro in Material Lover. Adesso c'è Irama, originario della Toscana, nato a Carrara ma cresciuto in Lombardia, a Monza. Questa è Cabana.
1: Numero 7.

0: Radio Vicenza. Hit, hit, hit. Music now.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottica.

0: buona compagnia. Quest'anno lo chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: suonate.
1: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, insieme a Roberto Donato.
2: Terzo e ultimo frame di questa puntata, la prima di giugno, la Radio Data Top 15 con Roberto Donato. Per mettervi in contatto con noi, info@radiodatatop15.it o cercateci nelle pagine di Instagram OFB. Seguiteci anche lì e magari una volta fatto questo, se i nostri contenuti in questa 15 Power sono di vostro gradimento, allora mettetelo anche un bel like. Ultime 5 canzoni, le più importanti.
3: Numero 5.

sonorità si fanno più accese, il tempo stringe il passo e la voglia di muoversi aumenta. Il ritmo delle canzoni a dircelo chiaramente, l'estate è alle porte e noi la accogliamo con le canzoni che la faranno la colonna sonora ideale. Restate sintonizzati, dal numero 5 Samurai J con Flamenco Paranoia. Adesso, tra le novità della precedente puntata, c'è Sky Newman, Man of the House.

0: Sono state 7 le new entry della precedente puntata. Ce l'ha anche questa a metà classifica. Oggi al numero 3, Mi Gran Amor di Mr. Carlo Santana e Becky G. Ce n'era anche un'altra, quella di Jovanotti e Alfa. Buon vento.
1: Numero 2. Un po' di

Giovanotti e Alfa sono arrivati al centro del podio con quella appena sentita Buon Vento. Dalla 2 alla nuova numero 1, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa lo siento. Vi aspetto tra 7 giorni, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Da Roberto Donato a tutti. Bye bye. Number

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.
6: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 5 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione causati da lavori. Code per traffico intenso invece in uscita allo svincolo di Porto Groaro della A28 Porto Groaro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. Al di fuori della nostra rete, code per incidente sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero tra Rovereto Sud e Trento Nord in direzione dell'Austria e sulla A27 Venezia-Belluno gestita da Autostrade per l'Italia tra l'allacciamento con la statale 51 Alemagna e Belluno in direzione Venezia. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita anch'essa da Autostrade per l'Italia, permangono lunghe code in direzione dell'Austria per traffico intenso tra Carnia e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: senza ride.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.
3: Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
4: Pulverio Fendi, se prende el amor. Rojo sangre, la Ventador. A Gorilla Glue, huele el interior. Y la medusa se enculebre, la 22.

0: de la fuerza bruta, ¿oíste?
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.
0: Io non so più cos'è normale,

0: sono matta io.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: www.radiovicenza.com. Online, on air.
12: E sfilanzai!
13: Sì, papà, me. È il negozio, socio.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Domenica di sole, pur con qualche annuvolamento, siamo sotto alta pressione delle Azzorre, l'atmosfera non è così stabile, la situazione comunque rimane buona anche domani. Ci aspetta un lunedì dal cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento, le massime nel pomeriggio supereranno di poco i 30 gradi. La situazione non dovrebbe cambiare anche per buona parte di martedì, altra giornata generalmente soleggiata e calda, temperature pomeridiane attese attorno ai 31 gradi, ma c'è una novità, perché dalla serata di martedì interverrà una perturbazione, un fronte nord-occidentale riuscirà a fare breccia sull'arco alpino in pianura padana, portando dei temporali che si svilupperanno già martedì pomeriggio sull'arco alpino, anche nelle alture vicentine. Il temporale, il rombo del tuono dovrebbe arrivare entro le 17 e in serata i temporali potrebbero presentarsi anche nelle zone di pianura. Ci sarà caldo, molta umidità, quindi attenzione a martedì sera, il rischio è quello di fenomeni piuttosto violenti. La giornata di mercoledì infine sarà molto variabile, nettamente più fresca, perderemo almeno 4 o 5 gradi, ma attenzione al nuovo rischio di temporali ancora forti mercoledì nel pomeriggio sera. Grazie ancora per l'attenzione, una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti. Per lavori lungo la A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code di circa 6 km tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano segnaliamo incolonnamenti per traffico intenso all'uscita di Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. Sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero per traffico intenso in direzione dell'Austria si registrano rallentamenti con code in particolare tra Rovereto Nord e Degna Ora. Infine, sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, continuano i lunghi incolonnamenti per traffico congestionato al momento di oltre 10 km in direzione dell'Austria, prima della barriera di Ugovizza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: che parla di te.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: E se te lo chiedono?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniele Baldi. Stato di massima allerta alle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev, principalmente a San Pietroburgo. Zelensky denuncia un'escalation da parte di Mosca e si accinge a incontrare oggi a Londra i principali leader europei. Laura Supino.
6: Almeno 9 le vittime degli attacchi russi di queste ore all'Ucraina, in particolare, denuncia Zelensky. Un missile Shahed ha colpito nuovamente il territorio della centrale nucleare di Chernobyl, provocando l'incendio di un deposito di combustibile esausto. Al momento non si registrano livelli di radioattività superiori alla norma. Tuttavia l'attenzione è massima. La scorsa notte i russi avrebbero colpito altre infrastrutture civili in 13 regioni. Solo nel corso dell'ultima settimana, spiegato ancora Zelensky, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 88 missili, oltre 3.200 droni e circa 1.800 bombe guidate. Ieri la reazione delle forze di Kiev, un centinaio di droni lanciati su San Pietroburgo proprio mentre era in corso il forum economico voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Zelensky intanto oggi sarà a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz.
5: Oltre 1 milione di italiani chiamati alle urne, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti sono alle prese con i ballottaggi per scegliere il sindaco. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, quasi tutti sotto i 15.000 abitanti. Un viaggio lento e sostenibile attraverso le meraviglie delle Alpi tra Italia e Svizzera, ovviamente su rotaia. Grazie al trenino verde delle Alpi e a un biglietto che permette di scendere e risalire dopo ogni tappa. Ci spiega tutto Alice Della Bruna di BLS.
7: Il treno verde delle Alpi è questo treno che parte da Domodossola, la famosa D di Domodossola, e in 2 ore e 20 arriva fino a Berna. E abbiamo questa bellissima offerta che è la carta giornaliera che si può acquistare e poi si può viaggiare liberamente su questo treno facendo vari stop lungo la tratta e risalendo. E in più, cosa molto bella, grazie a questo ticket ci si può fermare a Thun e salire sui battelli.
8: Si può salire e scendere dallo stesso treno con lo stesso biglietto? Come funziona?
7: Sì, esatto, io lo chiamo un treno esperienziale. Con questo ticket possiamo appunto fermarci, scoprire un luogo, ad esempio come Kandersteg, che è diciamo il tipico villaggio svizzero con i chalet e le mucche, per fare delle bellissime passeggiate, immergersi nella natura. Ci sono anche dei bellissimi laghetti alpini. Oppure si può procedere in altre tappe come Spiez e Thun, che sono delle bellissime cittadine che combinano sia la natura, perché sono su questo lago di un blu turchese, ma anche con una storia medievale, dei bellissimi castelli.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera, per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a rilento in direzione Milano tra Somma Campania e Brescia Est. Al di fuori della nostra rete segnaliamo che la statale 51 Alemania, di competenza ANAS, è chiusa in entrambe le direzioni all'altezza di Ponte nelle Alpi a causa di un grave incidente. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si registrano rallentamenti con code per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Trento Sud e chiusa Val Gardena. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, permangono sempre per traffico intenso verso l'Austria lunghi incolonnamenti superiori ai 10 km prima della barriera di Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati, lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Possibile la formazione di code in caso di traffico intenso. Un altro cantiere è segnalato tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni. Frequente la formazione di code. Senso unico alternato sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina per lavori tra Lungarone e Mezzo Canale nelle due direzioni fino al 10 giugno. Anche oggi, come ogni domenica, dalle 7 alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Domenica di sole, pur con qualche annuvolamento, siamo sotto alta pressione delle Azzorre, l'atmosfera non è così stabile, la situazione comunque rimane buona anche domani. Ci aspetta un lunedì dal cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento. Le massime nel pomeriggio supereranno di poco i 30 gradi. La situazione non dovrebbe cambiare anche per buona parte di martedì, altra giornata generalmente soleggiata e calda, temperature pomeridiane attese attorno ai 31 gradi, ma c'è una novità, perché dalla serata di martedì interverrà una perturbazione, un fronte nord-occidentale riuscirà a fare breccia sull'arco alpino in pianura padana, portando dei temporali che si svilupperanno già martedì pomeriggio sull'arco alpino, anche nelle alture vicentine. Il temporale, il rombo del tuono dovrebbe arrivare entro le 17 e in serata i temporali potrebbero presentarsi anche nelle zone di pianura. Ci sarà caldo, molta umidità, quindi attenzione a martedì sera, il rischio è quello di fenomeni piuttosto violenti. La giornata di mercoledì infine sarà molto variabile, nettamente più fresca, perderemo almeno 4 o 5 gradi, ma attenzione al nuovo rischio di temporali ancora forti mercoledì nel pomeriggio sera. Grazie ancora per l'attenzione, una buona domenica su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
5: Pubblicità.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
8: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
10: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buona serata dalla redazione. Iniziamo segnalando rallentamenti per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Brescia Centro in direzione Milano. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, continuano le lunghe code alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio causate da traffico intenso. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che per lavori dalle 23 di domani alle 5 del mattino di martedì verrà chiuso il tratto in direzione Venezia della A4 Brescia-Padova tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Verona Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
9: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

In comparison with disco.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione e

0: Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. Tre giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e ben ritrovati. Il traffico per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza risulta scorrevole. Diamo però una notizia di competenza Autostrade per l'Italia. Sulla 23 Palmanova Tarvisio segnaliamo lunghe code in direzione del confine di Stato tra Pontebba e Ugovizza. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per anticipare che lunedì 8 giugno fra le 23 e le 5 resterà chiuso il tratto tra il bivio A4, A22 e Verona Sud. Questo nella carreggiata in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiusi gli svincoli di A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena per chi viaggia verso Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesco.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e ben ritrovati. Il traffico per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza risulta scorrevole. Diamo però una notizia di competenza Autostrade per l'Italia. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo lunghe code in direzione del confine di Stato tra Pontebba e Ugovizza. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per anticipare che lunedì 8 giugno fra le 23 e le 5 resterà chiuso il tratto tra il bivio A4, A22 e Verona Sud. Questo nella carreggiata in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiusi gli svincoli di A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena per chi viaggia verso Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
4: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
6: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
7: Hi, I'm Lizzo.

0: parlarmi più d'amore?
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e ben ritrovati. Il traffico per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza risulta scorrevole. Diamo però una notizia di competenza Autostrade per l'Italia. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo lunghe code in direzione del confine di Stato tra Pontebba e Ugovizza. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per anticipare che lunedì 8 giugno fra le 23 e le 5 resterà chiuso il tratto tra il bivio A4, A22 e Verona Sud. Questo nella carreggiata in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiusi gli svincoli di A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena per chi viaggia verso Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.